ascolta, ci stringeremo forte per ogni passo a fa, domani vera giorno e posa concerà. Non ti ne va pensiero, beci occhi benerà, Udogore vero mi voglio abbandonà, Udogore vero che mi va già un po'. E mi vate ancora un amore di te, e mi rinchie l'ore giusto di sapere, ti fermerai io vedo per tutto ciò che fu.